0: Un cop parlero
1: presentat per la cuola del centre occità dell'Albizès
2: su la jondes de Radio Albizès
3: Un cop parlero.

Arregordata da Grecia, arrivai a sti nave e a bord e nonne nostre, fravaga e bord.

0: sola nel mio corpo.
1: J'étais seule dans mon corps.
0: Avevo fame.
1: J'avais très faim.
2: Et forse pioveva.
1: Et pioveva.
0: C'era un...
2: Avevo fame.
0: Je me suis appuyé.
1: Un bâtiment.
0: C'era un edificio enorme.
1: Qui était vide à l'intérieur.
0: Molto lussuoso.
1: Il n'y avait rien, ma che dentro era vuoto.
0: C'erano dei corridoi dappertutto.
1: Par terre.
0: Dei fili.
1: Sulle sole.
0: Per terra.
2: Josepa le touché.
0: Josepa le touché. Io non mi attendavo a toccarli. E poi uno per uno siete tutti arrivati.
1: Un po' alla volta.
0: Vous êtes tous arrivés. E piove.
2: Ma c'era anche
0: toujours très froid. C'è vraiment froid.
1: Quel giorno là. E piove même all'intérieur.
0: E forse anch'io ero sorella vostra.
1: Ce jour-là, vous étiez tous des frères.
2: A ogni istante.
0: E peut-être moi aussi. Per non perdere di vista che eravamo fratelli e sorelle. Per non perderci di vista tra di noi. Poi c'erano gli specchi, ci guardavamo allo specchio tutti e avevamo tutti dei visi che non erano i nostri,
2: che non corrispondevano a quelli che abbiamo di solito.
1: Il y avait des miroirs,
0: on s'est regardé dans les miroirs.
1: Et on avait tous des visages qui n'étaient pas les nôtres, qui n'étaient pas nos visages habituels. Mais moi, je connaissais les noms de tout le monde.
0: Ho aperto il mio quaderno.
1: Je connaissais la langue de tout le monde et les corps de tous les gens qui m'entouraient.
2: Sono vuote.
0: Lui ha detto che le mie parole, quando scrivo, sono vuote.
1: J'ai ouvert mon carnet
0: et quindi io glielo
1: ho scritto a voix haute.
0: Io glielo ho lanciato addosso come pietre.
1: Et le tiroir rempli de pierre.
0: Poi ho incollato tutte le pagine fra di loro.
1: Lord.
0: Per potermi dimenticare di questa stagione, per poterla.
2: Lei.
0: Allora, moi je lui ai balancé
1: per poterla.
2: Di tutte le parti di me.
1: E après, j'ai collé toutes les pages.
0: Per potermi dimenticare di questa stagione.
1: Per
0: poter passare direttamente
1: cette saison, pour l'intérêt.
0: E là, tu vas passer directement à la saison.
1: Sono spariti.
2: Per non perdermi più.
0: Dopo, anche io, da
1: après, moi aussi, je me regardais dans le miroir.
2: Più.
0: E poi tante forme in forme,
1: dei fili,
0: dei grovigni in forme,
1: dei fili, tout plein de fils à mêler,
0: che erano
1: tutte le parti di me che j'avais perdu.
0: Allora cominciavo a lasciare delle briciole,
1: così cominciai a
0: per non perdere più, per non perdere più
1: niente
0: quelle parti che ho perduto,
1: le senti?
0: Non
1: più
0: le
1: perdo più le parti di me,
0: per non perdermi mai.
1: Per non più me perdo, ma
0: per jamais più me perdo.